0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Ponte Exa FM 98.1.